0: o tasiono no pono mero masani o kilani o le lua fitu ono fitu iva fitu fa ma le lua fitu ono fitu iva baru fa Pacific Easy o la paanga mo tupe fa mo boli Samoa
1: Papa Toto Dental Smile every day
2: o ti ngana uniform fa vavene loi le Papa Toto Dental ma fa ongalo community services card e se iai lo unifo ile nao le fase fulu tala e fai a foi unifo aroi fa ai ila ai lo smile susu mai pevala au mai

Laina tolu fitu tasi lima I matolo no mera aso I pua tato I meli apia folinga yamalongo le YouTube channel molem nova la mai.

po vale o mau to tasi na ua tulai marita to taimi loa virute wa te aile tulai manu le ua tapera mai pasta poni pontiri tato porkame tutu leo pengai le la loto si mai alau pa ponga Samoa.

Milo mai, milo mai, milo mai. Kope mai, kope mai, kope mai. La apo, la apo, la apo. Oise, oise, oise, oise. Limalunga, limalunga, limalunga. Alese.

Fawi fiaga mai le Crichton Band e na ua toe se fulu male lima minuto lo dota tale ole tu la iwa a ise si fa a fonga mai e fufo i le ngungu Fene wala wane le o lua tasi o lua fa fitu fa lua iwa tonu o lua tasi o lua fa fitu fa lua iwa tonu na miesi fisa swani mo oi malo fa fitain fa te smile tano mkala vele ne fo itai au.